0: Signorino, a pelle di me, la seta di Parmo, cher.
1: Come
0: si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa,
2: come si fa, come si fa, come
3: si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa, come si fa